0: Nel 1908 ciò che si muove in un mondo di scena che era con un dolore che non si è mai uscito in Mauritania.
1: Du lundi au vendredi, 20h,